A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

0: senza te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: pensaci, no? All'inizio guidare, nuotare, fare il tuo lavoro, imparare una lingua straniera, all'inizio sbagliavi, ti innervosivi, riprovavi, poi un giorno ti sei accorto che quella cosa era diventata normale, naturale, e in mezzo c'erano stati centinaia di piccoli tentativi. Oggi celebriamo il Never Give Up, mai arrendersi, una frase che abbiamo letto sicuramente mille volte, abbiamo ascoltato altre mille volte nelle canzoni, eppure nella vita vera ha poco a che fare con le imprese eroiche, è molto più quotidiana di quanto noi possiamo immaginare. È andare in palestra anche dopo 3 settimane allo specchio e ti sembri di essere comunque identico, no? È mettere da parte 50 euro al mese e pensare che siano pochi, è studiare 10 parole d'inglese al giorno, è lavorare a un progetto mentre ancora nessuno se ne accorge. Il problema è che siamo diventati impazienti, dillo a me che sono il re, vogliamo vedere subito il risultato e quando tarda ad arrivare pensiamo che quello che stiamo facendo sia del tutto inutile. La natura invece funziona con tempi completamente differenti. Il Grand Canyon è stato modellato dall'acqua nel corso di milioni di anni. Un albero, per esempio, no? Cresce senza che tu riesca a vederlo crescere, poi torna nello stesso posto dopo 10 anni ed è enorme. Anche molte trasformazioni personali funzionano così, un piccolo gesto ripetuto, poi ancora, finché un giorno ti volti indietro e scopri quanta strada hai fatto. E c'è anche una cosa importante: perseverare significa saper cambiare strada quando quella scelta non funziona più. L'obiettivo può rimanere, il percorso invece può cambiare 100 volte, e anche questa è forza. Allora oggi pensa a quella cosa che stai costruendo lentamente in silenzio, magari sei molto più avanti di quanto ti possa sembrare. Continua, un passo oggi, uno domani, perché le grandi distanze hanno una caratteristica sorprendentemente semplice: sono tutte fatte di piccoli passi. E allora never give up, amici. Se vi è piaciuto questo contenuto lo trovate anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al vostro benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi

0: Billy Joel per chiudere la nostra seconda ora. La prima metà è scivolata via in questo martedì mattina. Tra poco l'informazione e poi l'ora con Segreti in Tavola.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paullo nell'Interland milanese. È gravissimo, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è fuggito. Sul caso indagano i carabinieri. Una famiglia di 3 persone è rimasta leggermente intossicata dall'incendio scoppiato nel loro appartamento a Busto Arsizio nella serata di ieri. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. A Milano ci sono 140 moto e scooter ogni 1000 abitanti, più della media italiana, 131 in linea con Roma che ne ha 144 ogni 1000 abitanti. Inoltre, secondo la statistica del parco circolante in città nel 2025, da poco pubblicata, i veicoli totali, comprese dunque le auto ma anche i bus, i camion e i furgoni, hanno superato la soglia del 1.000.000. Calciomercato, la Juventus ha preso Lukumi in difesa, per la porta ci sarà Vicario, mentre il Milan ha concluso l'acquisto del talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. Infine l'aeroporto di Catania che riapre ai voli senza limitazioni.

0: Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Una buona mattinata da Francesco Cavoto, da Dimensione Suono Soft. Quanto cambia Milano spostandosi di qualche fermata di metropolitana? Parecchio, soprattutto quando si parla di casa. Il Politecnico di Milano ha realizzato per il comune Milano che cambia, una nuova mappa che mette insieme prezzi, affitti, abitazioni vuote, compravendite e nuove costruzioni quartiere per quartiere. E alcuni numeri raccontano due città quasi opposte. L'affitto medio a Milano è di circa 989 euro al mese, a Quartogiaro si scende intorno ai 515. Nel centro storico invece si superano i 2050 euro, praticamente 4 volte tanto e 70.000 tanto. Stessa distanza quando si compra casa, la media cittadina è di circa 4.580 euro al metro quadrato, mentre in zona Duomo si arriva a 9.625, vabbè ci sta. E poi c'è un dato curioso, a Milano risultano circa 109.000 abitazioni vuote oppure occupate da persone che non hanno la residenza lì, per esempio seconde case o appartamenti destinati agli affitti brevi. Il fenomeno si concentra soprattutto nel centro, in zona Duomo soltanto il 61% delle abitazioni è occupato da residenti. E la Milano del futuro dove sta crescendo? Soprattutto verso nord, nelle aree in trasformazione: Certosa, Gorla, Adriano, Lambrate, ma anche Cascina Merlata, Bovisa, Rogoredo, Santa Giulia. Insomma, una foto interessantissima questa, perché fa capire una cosa molto concreta. Oggi dire semplicemente quanto costa vivere a Milano significa molto poco. A pochi chilometri di distanza il prezzo di una casa può raccontare una Milano completamente diversa. Abbiamo la musica a rinfrancarci in questa mattinata. C'è Mango, Amore per te. Prima ancora Vittorio Guerrieri, amico, collega, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
2: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Adesso ti amo. Come ama il mare la sua acqua. Dal di fuori, dal di sopra. Senza smettere di farsi con essa tempeste, fughe, dimore, riposi, calme.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: One of Us, John Osborne, Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo invece la nostra magnifica, irresistibile Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 703. 31 e comprooro.it.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
5: Dimensione Suono Soft.